0: même pas. Lengo de pelle, yo me fous mal. Manque un lumu, coi ben normal.
1: Per lo 14 de Zulie, demore di mulei, mouflet, l'homme musico che trepolupa, come fa papira lui.